0: Son las 6. Radio Pichincha, la radio de las noticias.
1: Ñuca, ñaupa, rukuguna, imasata, paiguna, yachasha, cantashka, mancaí, ñuca, yachani, paiguna, cantashkata. Amar, mundo, manda, mari, yare, diri, diri, de. Vete te wang mundo amaron ki sopai rona mari di di di Oyare munga ma yari di Haime mari la ya yari di Kwai ba so bang di me jo ya kalyo ponda manda mari di Tokoe wanyoe mundo tang kaima happy jima happy mi saya alegri.

Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca.